0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: extra.
1: Brand new.
2: Damn, son, where'd you find this?

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Una 984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome, eh? Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome, il nome.

You're listening to Polio Radio Extra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: E quando guarda la torre, ripensa a
17: Lucio
16: Milano.
17: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: see you later.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
20: Ma cosa stai facendo?
19: I fondamentali e proprietà intellettuali.
20: Ma cosa sono?
19: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
20: Ma che dici?
19: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
20: Ma quanti sono?
19: Building design for tropical climate series.
20: Ah, ma questo non è male.
19: Composizione musicale con strumenti di
20: intelligenza artificiale.
19: Costruzione e nuove tecnologie.
20: Ci scrivo.
19: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Onde che girano e girando cambian faccia.
17: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
20: Hai scritto un film di mostri?
21: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: The hits from yesterday to today, only on Bollywood Radio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: The hits from yesterday to today, only on Bollywood Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fondamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: Rocking your web.
1: Chiodo nella testa cronico, che se non mi guardo è illogico, che poi finisce calcio il gomito.

0: mio. Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Top 40.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
18: Ma non mi ascoltano!
19: Io ho fame!
20: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
15: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Non potevamo che aprire facendo tantissimi auguri a Stevie Wonder, icona e genio della musica, che nasceva 76 anni fa, il 13 maggio del 1950, con questa Isn't She Lovely, uno dei suoi pezzi più conosciuti, anche se ce ne sono tantissimi, forse è il più famoso, da Songs in a Key of Life del 1976, e quindi allora ne aveva 26 di anni e realizzava questo bellissimo capolavoro con cui apriamo la puntata di The Night Beat.
1: A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooved.
2: The Night Beat on Paula Radio.
0: Buon mercoledì sera, ben ritrovati a The Night Beat. Io sono Tank, fino alle 21 con il meglio della Black Music qui su Poliradio. Ringrazio ovviamente come sempre Lorenzo per una meravigliosa puntata di In The House che mi ha preceduto, e vi raccomando di seguire tutto il palinsesto di Poliradio perché ci sono sempre programmi interessantissimi. Abbiamo aperto facendo e anche forse il principale motivo per cui mi sono appassionato a questo genere, vale a dire al soul e all'R&B, non me ne voglia Prince, che forse ho scoperto prima con Purple Rain, però diciamo come artista in toto ho avuto modo di approfondire prima Stevie Wonder diversi anni fa ormai, e ogni volta tornare indietro a quegli album, non solo a quelli del periodo classico ma anche sia a quelli prima che a quelli dopo, è un'emozione unica. Quindi tanti auguri a Stevie Wonder. Continuiamo andando un po' avanti nel tempo, tra gli anni 90 e gli anni 2000, con Maze dalla scuderia dei Bad Boys, Feel So Good.

0: Didi.
1: Mi verrebbe a dire, purtroppo, Didi ha fatto anche cose buone soltanto musicalmente, poi persona terrificante, ma già prima che venissero scoperte le cose terribili che ha fatto in questi anni, che conoscete tutti per i vari processi, era producer ovviamente di The Notorious B.I.G. e poi di questo Maze, che compare anche nell'ultimo album di Biggie, e qui invece è solista nel 1997 con Feel So Good, un altro producer molto controverso, molto meno secondo me di Diddy, che di talenti ne ha scoperti, era Kanye West, che nel 2004 era agli esordi, eppure conosceva già tanta della scena rap di quel periodo. Uno che Kanye West ha aiutato tantissimo era Twista, qui nel suo album solista appunto del 2004, con le produzioni squisitamente Chipmunk Soul di West, Overnight Celebrity.

0: celebrity overnight. Devo dare a Cesare quel che è di Cesare, o meglio a Mario quel che è di Mario, perché io questo pezzo Overnight Celebrity di Twista non lo conoscevo. Me l'ha consigliato qualche giorno fa Mario, che se siete assidui ascoltatori di Poliradio ricorderete per la sua presenza a Sporting Club e poi anche per Raptopia, di cui ha condotto una stagione meravigliosa. Io vi consiglio di ascoltare tantissimo Raptopia, specialmente la stagione condotta da Mario e anche da Ale Zito, perché mi ha fatto veramente sognare ed è anche uno dei motivi per cui poi ho scelto la Black Music per questo programma in da solo. Quindi grazie Mario per questo ulteriore consiglio che abbiamo ascoltato ora a The Nightbeat, Overnight Celebrity di Twista, che ci porta alla rubrica Backbeat.
1: Backbeat.
0: La consueta rubrica con cui diciamo iniziamo, anche se abbiamo iniziato già da qualche minuto, le nostre puntate di The Nightbeat. Se vi ricordate, il tema di maggio sono le colonne sonore della Blaxploitation. Nel frattempo siamo anche andati in onda con Anchats lo scorso venerdì con una puntata tutta dedicata a questo tema e abbiamo ascoltato delle cose meravigliose. Continuerà fino a maggio, appunto, fino alla fine di maggio questo tema. Continueremo ad esplorare le colonne sonore del cinema black ed è arrivato il momento, dopo che settimana scorsa abbiamo ascoltato Superfly, una canzone, un tema molto molto iconico, di ascoltare, è arrivato il momento di ascoltare forse il più famoso, il più iconico di tutti. Sto parlando di Isaac Hayes, con cui tra l'altro abbiamo terminato la scorsa puntata, ma non con un pezzo da questa colonna sonora. Vi avevo detto che prima o poi l'avrei portato anche per Backbeat. Sto parlando ovviamente di Shaft, la colonna sonora firmata da Isaac Hayes, il cui tema principale è questo qui, che ha fatto la storia vincendo anche un Oscar. Theme from Shaft, Isaac Hayes.

Fiat di soul classico, anzi di progressive soul, che è un diciamo termine abbastanza recente che si usa per descrivere quegli album che hanno cambiato la storia del soul tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Abbiamo ascoltato Theme from Shaft, dalla colonna sonora di Shaft di Isaac Hayes, e poi Move on Up di Curtis Mayfield, che sapete che vi dico, mi piace talmente tanto questo beat che voglio riascoltarlo. Let's Run It Back.

0: pazzesca.
1: Anche Kanye West stesso ironizzava sul fatto che a tutti manca il vecchio Kanye, I miss the old Kanye, però ascoltandolo da 2005 con Touch the Sky manca a tutti, manca anche a noi, anche se pare che si stia ristabilendo almeno dal punto di vista personale con la lettera di scuse che ha inviato a un noto giornale americano qualche mese fa.

tornando, diciamo, alla sua salute mentale di una volta, almeno. Non ha fatto strane uscite ultimamente, si è sempre ripetuto di voler chiedere scusa, di voler guarire anche dai disturbi mentali che hanno causato poi le famose uscite degli ultimi anni. Però ovviamente Kanye non è più lo stesso da diverso tempo, ma possiamo sempre ascoltare quello che ha fatto all'inizio degli anni 2000, anzi a metà degli anni 2000. Questa era Touch the Sky da Late Registration del 2005. Ora una novità di Brooke Combe, Tears Won't Lie, il suo ultimo singolo.

Blue Combat, Tears Won't Lie, l'ultimo singolo di quest'artista che è un po' revival, nel senso che ricorda molto gli artisti del soul di una volta, però lo fanno in modo giusto, secondo me, non sostentandosi soltanto sulla musica del passato, ma anche avendo una sua identità molto molto ben definita, così come Big Krit lo fa dal lato del rap, e quindi accoppiamo queste due novità con l'ultimo singolo appunto di Big Krit, Substance, qui su Poi Radio a The Nightbeat.

0: place and shit. But as far as recording new shit, I pass, man. Because ain't no money in it. You know what I mean? You got to do all that shit. And you got to do a little more. Do a little more. Do a little more. Do a little more. Do a little more.
1: DJ Carlos Miller, the Shady SS King.
2: You know you need to do one enough in Mississippi. Though.
3: Substance, l'ultimo singolo di Big Creed. Abbiamo fatto un back-to-back di novità tra soul e hip-hop, che sono poi le due anime di questo programma, cioè di The Night Beat. Fino alle 21 con voi, Tank, con il meglio della black music. Abbiamo ascoltato prima di Big Creed Brook Comb per il lato soul e poi una novità hip-hop. Questa non è una novità invece, è un classico assoluto. 1996 c'era Snoop Dogg che andava

L'ultimo progetto realizzato in vita da Tupac, che era il doppio album All Eyes on Me, nel pieno della faida tra East e West Coast. Ma Tupac non è sempre stato così, non è sempre stato un gangster rapper, e infatti quando ancora abitava a Oakland e frequentava la scena di Oakland si intratteneva, era molto amico del gruppo dei Digital Underground, in particolare di Shock G, che aveva quell'alter ego famosissimo Humpty Hump. E nel 1992, in uno dei singoli del suo secondo album, sto parlando ovviamente di Tupac, li ospitava Shock G, Money B, insomma i Digital Underground, in quello che sarebbe poi divenuto un classico, vale a dire I Get Around, Tupac a inizio carriera a The Night.

Sound Tupac, un Tupac molto più positivo con i Digital Underground prima che entrasse nell'orbita di Dr. Dre, di Suge Knight, da Death Row, insomma di, anche di Snoop Dogg, e quindi della West Coast, e prima ovviamente della beef, del dissing con The Notorious B.I.G., che in un modo o nell'altro avrebbe forse contribuito alla morte violenta di entrambi, purtroppo. Però insomma ci piace di più, decisamente dal punto di vista umano e non musicale, ricordare l'inizio degli anni 90, sia per Tupac che per il rap in generale, perché era prima, salvo l'NWA poi, era prima dei vari screzzi, quando ancora la violenza era puramente musicale e non solo personale. Quindi rimaniamo nel 93 con

1993, anno incredibile per la storia del rap, che ricordiamo ovviamente per il debutto del Wu-Tang Clan. Enter the Wu-Tang 36 Chambers, uscito lo stesso giorno di Midnight Marauders degli A Tribe Called Quest. Certo è che i De La Soul si difendevano benissimo con il meraviglioso Balloon Mind State, album strepitoso, uno dei loro migliori, non che ce ne sia uno più bello dell'altro perché sono tutti fantastici. Da qui era tratta questa Breakdown, il cui punto forte forse è proprio il beat, la produzione che contiene due sample di due classici, intanto Quiet Storm di Smokey Robinson e poi questa di Michael Jackson. Thank you.

Ballad meravigliosa dal debutto di Michael Jackson, di cui abbiamo tutti visto il nuovo biopic. Michael era Off the Wall, l'album del 79 che portava, non dico portava sulle scene Michael Jackson, perché era già famoso con i Jackson 5, con gli album realizzati da solista, ma ancora da preadolescente barra adolescente, però diciamo portava sulla scena il duo Michael Jackson Quincy Jones, che avrebbe fatto meraviglie da lì in avanti. È arrivato il momento della nostra seconda rubrica, ovviamente la Slow Jam of the Week.

Slow Jam of the Week di oggi che ci porta a Memphis. Questo è un pezzo squisitamente Memphis Soul. Se avete mai ascoltato Al Green ve ne accorgerete dalle primissime note. Lei è Ann Peebles, l'album si chiama I Can Stand the Rain, la cui title track è il pezzo più famoso perché è stato ripreso da Missy Elliott in The Rain Supa Dupa Fly, una hit mondiale di fine anni 90, inizio anni 2000. Noi ascoltiamo invece un altro pezzo da quell'album, una ballad dolcissima che si chiama Until You Come Back Into My Life, con la quale vi saluto e vi auguro buonanotte. Ciao.

You're listening to Paulie Radio Extra.

0: Extra.
1: Top of the hour.
2: Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

singing, but what would happen to the song?

best, we're ready.